0: Musik für Ihren Morgen auf Bayern 2.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

solo me ne vo per la città. Pure la volpe si stupisce, anche un indugio la tradisce. Solo me ne vo per la città, che non c'è un'ombra che si muove per le strade in ogni dove. E questa sera il reale fulgida straniera, che c'è una luce ancora accesa, una finestra, una baracca o una chiesa, che il mondo si stringe in difesa e arriva presto la discesa, sarà un'impresa dopo l'attesa. Solo me ne vo per la città, che non sapevo di quell'albero di Trento e passapiani, che è un nido di aquile ci sta, e di quel parco abbandonato dove si disperde il prato. E questa notte ne ho viste di crude, di cotte,

anche stanotte non stai a reggere i sogni e il lenzuolo, a dirmi com'è fatto il mondo, se come dicono tutti rotondo, e ad allontanare i fantasmi che girano furbi e nessuno li vede, che suscitano gli entusiasmi

Questa notte non stai a rendermi una favoletta, a girarmi coperte lenzuola, lo so che sei sempre di fretta, ma io non mi arrabbio perché è il suo aspettare, lo sai, che poi di tempo ce n'è e di tempo anche tu.

Ecco perché, tra mille rogne e mille problemi, traffico assurdo, lo smog, gli anatemi, pochi soldi in tasca, una fame animalesca.

reggono i contorni delle luci, e ancora della notte i pochi fucchi accesi, e ancora della notte i fiocchi fiocchi appesi, serami della fede, della speranza, serami di chi crede nell'oltranza, sui lami della finita infinita storia, sui rami della nostra grande madre memoria. Signore, da qui si domina la valle e 100.000 piegati sui ginocchi, affranti su grandi lenzuoli bianchi, amici, fratelli, sorelle, amanti. Signore, cosa passa nella sua mente? Lo sguardo perduto nell'orizzonte, i pensieri.